0: 啊，不如同阿 Dora 倾到呢度咧，听下佢呢首我哋都好中意嘅 Billie Jean
1: 啦。所以可惜大家系净系有得听啦，冇得睇佢。
0: 我哋拍低佢。
1: 系啊，我哋拍低上我哋嘅 social 嗰度咧，会有得睇一个短片嘅。
0: 系啊，
1: 但喺 studio 都好难跳到佢嘅 potential 出嚟嘅。
0: 系
2: ，OK，
0: 好难 moonwalk 嘅，我谂系呢个
1: 少少难 moonwalk。但系交个麦俾 Dora。
0: OK。